Ora quando ero all'ottorio con tanto sole tanti anni fa, che le domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annio più di allora, neanche un prete piace a chiarà. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro.

Radio Mar. C'è un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma dice gente non si più più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone chissà dove. Azzurro il pomareggio e tratturo il

Iova. Turul pomarejo e trotturu e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse.